Sare mama ne sare mama mama ne sare sare sare ne mama mama ne sare. Sare mama ni mama ne sare ne sare mama ne sare.

Pa ga re ga ba da ba ga re da re ga ba da ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga re da re ga ba ga